0: agradecer, Dani, a Che Boludo.
1: No te
0: che
1: creo,
0: Guasi. Guasi te mandó al mariachi.
1: Qué bárbaro, Guasi, qué bárbaro.